0: Welcome back to the Putumayo World Music Hour. I'm Rosalie Howarth.
1: And I'm Dan Storper. Our next singer is more famous abroad than in Italy, where he's from.
0: His name is John Maria Testa, and he shows off his distinctive gruff voice on Dentro al Cinema from the Italian Cafe Collection.
2: C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi. E io che sono qui, prigioniero nel mio angolo. Io non ti ho avuta mai neanche.

da quando ci sei tu mi sembrai il massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico. Però restiamo qui stretti, stretti